Drake. La la la la. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drake. La la la la. Drake. La la la la. Drake. La la la la. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drake. La la la la. Drake. La la la la. Drake. La la la la.